quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi